0: me jiri se utie obenji wo
1: hey
0: amba wo wo yejie
1: hey everybody benji
0: everybody benji wo amba wo wo di adanse e wochina onu kafu amanie adosu let's everybody si wo benji afini nyina wanka se obeju afi bibu asini nyina obeji wo wo ya bia no wasem na no kase sie ama wa yejie a wo chweni asesa babra ba wo nemu no everybody se me kan jo so obeji wo ama wo wo di da wo chena wa yo tiri di di e wa mani e nasu obeji wo Ano kafu amanye doso Lesu Yesu

0: sopra e altro sangue me ne ha. E altro sangue me ne ha.
1: Mirasi!
0: Ma altro!

Irade senia o fortie. E precioso in suo no sana no suo cra. E precioso verade. Irade sole kenya uometi bien.